kumoka. Haya masela waonyeshe tunachezaje hapo. Digi digi digi digi digi digi digi digi.